0: Cambiare il mood.
1: Devi taggare tutto.
0: Tutto.
2: No, no,
3: no,
2: no,
3: no,
2: no, no, no.
4: Il vero sballo è dire no.

0: Ponte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma, la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché, nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti. Un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.

allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione? Tendenzialmente perché chi deve assorbire le merci, quindi i lavoratori e le lavoratrici, prende dei soldi inferiori rispetto a quella che è la propria produzione, quindi deve produrre molto di più per guadagnare, mentre buona parte del lavoro svolto, della ricchezza dovuta al lavoro svolto, se la intasca chiaramente il padrone, e quindi questa tendenza all'accumulazione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, e quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, torna agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace e quindi un sistema adesso isolato tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi eccetera, nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta ha chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici e nel breve termine porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stili, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo.
Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza artificiale, che è strettamente integrata con le nuove frontiere in termini bellici. La guerra in Ucraina ci ha mostrato come le intelligenze artificiali siano fondamentali per sistemi di puntamento, droni automatici, insomma macchine pensanti che riescano ad uccidere anche al di là del controllo di ogni essere umano, riescano ad uccidere in maniera molto più efficace, riescano a individuare bersagli come ha fatto Israele a Gaza, come fa Israele in più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo tramite potere militare fondamentalmente che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un'inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che appunto i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, siano quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare.
Quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele. Insomma, sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran o ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio il proprio fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questa avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma, con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma, credo 12 giorni, tra Israele e Iran, ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa rapida guerra è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo. Insomma, dopo aver essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del

che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non c'è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti hanno portato a questa guerra, che si è trascinata molto più di quanto probabilmente l'amministrazione statunitense prevedesse che potesse durare. Questo sempre perché insomma gli iraniani sono un popolo inferiore, quindi una razza inferiore, diciamo chiaramente, utilizziamo le parole giuste al momento giusto, e quindi chi se ne frega, bombardiamoli, tanto non saranno in grado di fare casino più di tanto. Questi invece sono stati in grado di fare casino, hanno adottato tutta una serie di misure che avevano preventivato e avevano chiaramente preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai insomma in giro per l'India, e in Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi. Sanzioni statunitensi sul petrolio russo che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro, cifre da capogiro che poi si scaricano il prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra, e abbiamo dei precedenti su come funzioni tutto questo meccanismo. Il precedente che ci viene in mente per primo è quello della guerra del 1992, mi sembra, all'Iraq, comunque la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, prima guerra del Golfo che venne spinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente, e quindi petromonarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, e anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein, beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq. Quindi un meccanismo perfetto per far pagare a voi il prezzo della guerra, che state continuando a pagare, perché anche questa
in questo caso funzionerà allo stesso modo. Insomma, vediamo che Trump pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella

guerra in Ucraina e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi. Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea. E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran. Sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale, ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno. Forse a Israele, forse effettivamente, dopodiché faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo è per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

0: rientriamo in voce. Questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che il mondo, insomma, le varie istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere. In realtà insomma è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi. Per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quell'anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo, nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran. E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran tra i paesi che producono tra i 100.000 che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili. Sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare per ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cinquantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani, quindi per cercare nuovi mercati per le nostre armi, perché a quanto pare sono proprio gli armamenti l'unica cosa che rimane all'Europa, un'Europa in cui abbiamo visto che le aziende automobilistiche, che prima erano la spina dorsale della produzione europea, sono in crisi nera, hanno ammesso di aver investito tutto sull'elettrico e di non trovare un mercato per tutto questo elettrico, ma guarda un po', non abbiamo mercato per macchine di lusso, perché fondamentalmente le macchine elettriche, per come sono state concepite, sono macchine di lusso, la gente non se le può permettere. In giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e all'ascoltatrice. Devo ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi sì, Insomma ci riconvertiamo.
0: Sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina, che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico, sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, a appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use, quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use. Quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio in base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotting Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere insomma a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere. Chiaramente parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari, per cui avere un sistema che va centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea. E non è un caso
perché appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico appunto ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove scusatemi con per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa. Nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio e un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è stata resa pubblica molto rapidamente e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018 sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a potenza con tecnologie russe fondamentalmente di Rosatom a Bushehr. Una centrale nucleare di circa un gigawatt. Ora, tutti questi siti sono stati pesantemente bombardati durante questo mese circa di bombardamenti americani e israeliani, e nel momento in cui alcuni di questi siti, chiaramente quelli con le centrifughe e le scorte di uranio, sono stati costruiti dentro delle montagne, quindi è molto difficile che anche le più potenti bombe statunitensi siano riusciti a fare danni ingenti a questo tipo di centri. Però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate, è stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno la IEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però la IEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente, e gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo, però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni. A partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari. Bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. Quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Ponte Radio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista, che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro, adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele, da Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto l'Italia non sta fornendo supporto alle operazioni di attacco delle forze armate statunitensi contro Teheran. Non ci abbiamo mai creduto, avevamo tentato di denunciare una serie di passaggi, abbiamo scoperto dall'autorevole Street Journal, che sicuramente non è un giornale pacifista o un giornale di sinistra, che la base di Aviano è una delle principali installazioni che le forze armate statunitensi hanno nel continente europeo, che sta garantendo una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dall'Europa, Nord Europa, si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano era già, la popolazione locale aveva notato un enorme viavai di aerei cisterna. Oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri, possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza le operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto e stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
2: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni, a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina, e così abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale e nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto ininterrottamente dal 28 febbraio stanno partecipando alle operazioni di guerra.
1: Sì, hai parlato delle operazioni contro l'isola Hub del petrolio, che tutte quante ormai sappiamo che si chiama isola di Karg, isola contro la quale con buona probabilità gli Stati Uniti stanno preparando un'operazione di terra, un'operazione di terra che sarà un enorme casino, probabilmente una catastrofe ambientale su scala globale. E dobbiamo aspettarci quindi nelle prossime settimane, probabilmente poco dopo Pasqua, questo tipo di operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
2: Sì, è l'operazione da terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione dell'hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà stravolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
1: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sottomano o ricordi, insomma, hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie e ancora tutto continua a tacere?
2: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Lumuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Lumuos si è dato appuntamento a Niscemi a una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
1: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
2: Buon lavoro a voi, grazie.
1: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo... Scusate un secondo, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. Abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere che si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni l'intera isola. E tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto fondamentalmente, diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni. Insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi, ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona. E poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che trattava prima della guerra circa 220

di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato, stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto con l'acqua di delle nubi, poi pioveranno a terra piogge acide. Si sono misurati i livelli di pH delle piogge nei giorni successivi all'8 marzo a Teheran di circa 4, è un pH più o meno comparabile a quello dell'aceto, per cui appunto piogge molto molto acide che avranno conseguenze estremamente gravi sull'agricoltura di tutto l'Iran. E poi per i giorni successivi all'8 marzo a Teheran non è sorto il sole, perché l'enorme nuvola nera ha impedito che appunto la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate, e di cui appunto enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno, poi è stata colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita è stata colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma, sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi, e il centro di combustibili centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma, come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però

Queste non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate quattro, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe e eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che insomma è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa 8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50. Per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più, le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente, il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione, e questi impianti abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra. Ci sono stati almeno due impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, appunto abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno, a livello di qualità dell'aria, sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti, in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi, eccetera eccetera. In Iran, in circa 500 incidenti rilevanti. Per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione. L'ecosistema marino estremamente danneggiato, tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa potrebbe, può, nel momento in cui la arrivata a bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran.
Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di una, due settimane, quando migliaia di Marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini, quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che diventeranno nere fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale, un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, l'abbiamo viste nel 79, l'abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, l'abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante forse anche da ricordare, i giornali questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente, il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politica che vogliono fare in Italia. E, quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si porta avanti il l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto. Stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no, nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più, del GNL che normalmente vi diamo. E in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste. L'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso, a Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto, un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni, con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria, e l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anzi agli algerini che risiedono in Francia di tornare in Algeria, ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia, quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo. E quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano. E quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
0: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo un elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora...
1: Sì, ecco una cosa, forse una cosa da aggiungere, che ci sono stati compagni, ci sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna. E questo ulteriore gas algerino dovrebbe arrivare, dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, ma deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao. Certo. Ciao.
0: Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. Un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su Leni, o se semplicemente Leni non si sia ritirato per questioni di convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che una apripista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce l'auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: gli va male agire.
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto per la prima volta, per qualunque motivo questa cosa sia successa oggi e non prima, non importa, siamo contenti e contente di avervi con noi e sappiate che la stampa rassegnata, appunto, come dice un po' il nome, ma non la dice fino in fondo, è più che una vera e propria rassegna stampa, che è quell'attività con cui quelli e quelle brave si alzano la mattina presto, guardano i giornali e si fanno un'idea di ciò che dicono gli operatori dell'informazione, del dibattito pubblico mainstream sui temi principali. Noi piuttosto facciamo una rassegna stampa, facciamo una stampa rassegnata. È stato un modo ironico fin dall'inizio per mettere un po' le mani avanti rispetto a questa attività che noi portiamo avanti, ma non in modo così sistematico e così metodico, e neanche così puntuale, perché prendiamo sempre una settimana di distacco, quindi tutto ciò che di cui sentirete parlare nella puntata che va in onda nel nostro palinsesto per questa settimana, in realtà sono cose, fatti, iniziative, commenti presi dalle cronache della settimana scorsa. Quindi si parlerà di ciò che esce sui giornali e sulle cronache tra il 4 di maggio e il 10 di maggio e girerà invece dall'11 di maggio in poi. Questo è uno degli aspetti che ci rendono una stampa rassegnata piuttosto che una rassegna stampa. L'altro, direi, è un po' la possibilità di aprire i nostri microfoni a dei contributi esterni, laddove ci sembra che ci sia la possibilità di dare la parola a chi ne sa più di noi, meglio di noi, e insomma, e che può contribuire ad arricchire la nostra stampa rassegnata di punti di vista e informazioni utili, speriamo, anche a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Fatte così le presentazioni e saluti, direi di cominciare a guardare i giornali di questa settimana, o come ho detto adesso, della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che il loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo e ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scotch sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro, e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze, il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione fece scalpore, soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. L'assoluzione è la 75esima per le azioni di Ultima Generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. L'assoluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima Generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di casse sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà, che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni, laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro, o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio contro voci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto Ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così da 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa. Quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della serie di Vannacci in Piazza Tanucci, mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata, e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato. Quindi insomma, per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente cambiare bandiera, come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta e poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola, e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
0: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flottiglia e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere. Ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale, impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che, l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale. Che vede un po', una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio con gli Stati Uniti, sono in una crisi chiara del debito federale interno, e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale.

0: sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora, comunicheremo, definiremo, dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo. Definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea. Favorevole alla guerra, un'Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria che nei fatti è in crisi, o meglio, subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e lavoratori, non può che provare a organizzarli. Occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lasciano spazio a equivoci e dubbi. Perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo. E per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
1: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni immateriali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è

0: assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare e che niente hanno a che fare con le armi, gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.
1: Per Global Summit Flottiglia.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti, leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi di SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram, ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato. Il primo, se non vado errato, costruito a Firenze, si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante, però ecco anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire, aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze che, mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite: ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della stampa rassegnata. Li siamo, diciamo, debitori e debitrici perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto. Chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi, invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa perché, appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica, S. Lunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune, vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che S. Lunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'S. Lunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi, l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto. Devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo della strage, dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire. E da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'S. Lunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte, in qualche modo, cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte dei 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: S. Lunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che S. Lunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a S. Lunga, memoriale delle vittime e un parco in via Mariti. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti, dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funara vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero fatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È la assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati e anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo. Ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social, come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento, come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì, e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no. E invece approfittare, ecco, delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto, ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni anti-repressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta, per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono, insomma, la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola al presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta insomma anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torre Galli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale e della forza lavoro invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torre Galli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche, che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare il cinema, lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporation America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto, che Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record in milioni, i lavoratori e le lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze peretola, file interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti dai disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica, invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB, ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non ceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei

Momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bank, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bank, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kang fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come una Astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di CK.

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: In questa puntata, così come nella prossima, la redazione di Radio Contado incontra la redazione di Rivista Contadina e ne esplora il progetto. Parleremo dei contenuti trattati nella rivista attraverso visioni e motivazioni delle componenti della redazione, attraverso gli editoriali di ogni numero e grazie alla lettura di alcuni articoli, appunto, tratti dalla rivista. Buon ascolto.
3: Com'è nata la rivista? Nel 2023 c'è stato un raduno galattico, come viene chiamato il raduno nazionale, di genuino clandestino in una cascina fuori Bologna, un centro sociale, e io non c'ero mai stato, ho deciso di visitarlo perché ho tanti amici contadini nell'area fiorentina che ne fanno parte, perché frequento i mercati, perché mi occupo di apicoltura. Io sono un editore specializzato in apicoltura, poi mi occupo anche di questioni ambientali e cose vicine alla contadinanza. Allora sono andato e ho partecipato a questa assemblea. Alla fine dell'assemblea mi pare sia stato Mimmo che ha fatto un intervento dicendo: ma noi vorremmo creare una rivista, trovare darci come strumento di dibattito una rivista che non sia semplicemente un'assemblea, ma un luogo anche di confronto su quello che succede. E lì ha raccolto un po' di nominativi, un po' di gente si è iscritta a questa lista, io mi sono messo perché mi piaceva l'idea, poi tutto quello che riguarda la parola scritta mi ha sempre attirato. Tanto più quello che esce dai mercati, perché appunto io sono sempre stato un fautore della cultura orale, della parola parlata e di quello che cresce non nella pagina scritta, ma sulla pagina scritta arriva. Ecco, allora questa lista abbiamo creato erano i tempi in cui si facevano webinar e incontri online, abbiamo iniziato a incontrarci e all'inizio eravamo una decina di persone, credo, tutti dell'area di genuino clandestino chiaramente e di campi aperti, e c'erano un paio di piemontesi e poi l'area prevalentemente tosco-romagnola, fino a che si è chiarito un po' che la rivista sarebbe stata autogestita, che non avremmo avuto ruoli, che ciascuno avrebbe contribuito come riusciva. Io che ho un po' più di esperienza perché ho fatto tanti anni giornalista, ho cercato di aiutare a capire cosa poteva servire. C'era una ragazza che si è offerta di curare la grafica e quindi ha cominciato a elaborare dei disegni. Mimmo, che ha una grande esperienza come antropologo, ricercatore, anche come articolista, e altri che pure volevano fare, e così abbiamo iniziato primo numero, a distanza di 3 mesi il secondo e poi via di seguito, e la rivista è nata così, chiedendo alle persone che si conoscevano, che fanno parte di progetti, che hanno qualcosa di particolare da raccontare, di scrivere per noi, perché la rivista si voleva che fosse una rivista di contadini soprattutto. Poi il problema è che il contadino tende a non scrivere molto, e quindi cercare di intervistarli, di portare la loro voce, ecco, quindi non soltanto i ricercatori che studiano il fenomeno del contadino, come ad esempio fanno quelli che seguono i progetti prevalentemente, che sono tanti e sono anche progetti interessanti, ma anche proprio quelli che dentro i progetti ci sono e raccontano. Naturalmente si è cercato di avere anche uno sguardo internazionale, la via Campesina e tutte le cose che ci sono, e in questo i contatti non mancavano e non mancano, e chi conosce la rivista lo vede perfettamente, perché il confronto internazionale è fondamentale. E poi è ancora una rivista in via di formazione. Ad esempio, io all'inizio avevo proposto una rubrica di apicoltura perché è un po' il mio settore, e poi mi sono arenato, ma magari la riprendo. Insomma, siamo ancora alla ricerca di nuove strade, C'è chi ha proposto di fare recensioni di libri, chi recensioni di film, sempre nell'ottica di dare voce al movimento dei contadini.

Ciao, io sono Ingrid e sono in rivista contadina nella redazione da settembre dell'anno scorso. Dunque, questo progetto per me è un'opportunità preziosa perché è capace di essere un presidio di resistenza, libero davvero dalle logiche di oppressione che continuano a infettare purtroppo la nostra epoca. Soprattutto però, rivista contadina significa cura, nel senso più profondo e ampio che si può dare a questo termine. Ovvero, penso a attenzione ai dettagli, alle sfumature e alla fragilità che emergono quando tessiamo le relazioni. Inoltre, se mi fermo a pensare a cosa sia per me rivista, mi viene in mente uno spazio aperto, attraversato dal bisogno di decentrare lo sguardo. E penso anche a una casa in cui si ritrovano tutte le persone che ancora credono ci sia un altro modo possibile di abitare la realtà e di costruire le relazioni tra i viventi.

Ciao, sono Gervasio. La rivista contadina ci mancava, anzi ci mancava una rivista che parlasse di agricoltura e contadini, di territori e pratiche agricole, di politiche agricole e di pace. Sono contadino e per questo mi è sembrato naturale entrare a far parte della redazione, riappropriarci di spazi assieme ad altri contadini e attivisti e braccianti. Spazi politici che raccontano del Sud e di altre aziende, che al sud sono protagonisti, sia quelli nuovi della tornanza che di quelli che non sono mai andati via. Di resistenza contro il furto delle terre che si appropriano di spazi e di nuovi investimenti riverniciati di green. Per questo mancava e per questo serve la rivista contadina.

Mi presento, sono Elisa e sono un membro della redazione di Rivista Contadina. Perché Rivista Contadina? Dunque, prima di tutto per me ce n'era bisogno, almeno io ne avevo bisogno. Faccio parte della rete fiorentina di Genuino Clandestino e mi sono resa conto che all'interno dei nostri circuiti molti dibattiti, riflessioni, ma soprattutto molte pratiche che riguardano l'agroecologia erano avanti rispetto a quello che si sentiva nei canali ufficiali e non ufficiali. Spesso tali riflessioni, pratiche, eccetera, eccetera, rimangono nascoste e visibili solo a chi è interno a certi ambienti. Mentre siamo in un momento storico in cui abbiamo bisogno più che mai che questi dibattiti, ma soprattutto pratiche, siano diffusi più velocemente possibile, visti anche i tempi nefasti di devastazione sia ambientale che umana, di disinformazione, di confusione anche sull'informazione. Insomma, si auspica, Rivista Contadina auspica di essere uno strumento utile al movimento agroecologico e che possa riuscire a fare anche da collegamento. Ci vogliono più che mai adesso strumenti come anche questa radio, per esempio, che facciano un'informazione reale, concreta e senza filtri. Per questo anche su Rivista scrive chi ha partecipato a un progetto, a un dibattito, a un'iniziativa, chi è stato testimone di quel disastro ambientale o di quell'incontro internazionale o nazionale. Chi scrive, chi viene intervistato parla di un suo vissuto, ci mette la faccia, il nome e nero su bianco rimane scritto sulla rivista. Poi far parte della rivista comunque mi ha fatto crescere un sacco e ho acquisito informazioni sia di nazionali che internazionali grazie anche agli altri membri della redazione, alle collaboratrici e ai collaboratori della rivista, e informazioni a cui altrimenti non avrei avuto accesso o cui difficilmente avrei conosciuto. E così spero sia per ognuno di noi che mette un pezzettino di sé nella rivista e riceve tanti pezzettini dagli altri. E questo riguarda anche i lettori perché la fanno girare e riguarda anche chi ha scritto articoli, chi ci ha mandato dei contributi.

La contadina per me è un modo di far crescere un movimento. In Italia c'è un movimento per l'agroecologia, per la sovranità alimentare, per l'agricoltura contadina, per il consumo critico. Forse non è un solo movimento, sono tanti movimenti. Ci sono tante persone, tante realtà che fanno cose molto belle, però è anche un movimento molto frammentato, molto diviso, di persone che spesso fanno cose bellissime ma non si parlano tra di loro. Ecco, la rivista contadina per me è un modo per far parlare le persone, far comunicare le persone, per fare informazione, dibattito, discussione, per ospitare pareri diversi quando non si è d'accordo ma è importante parlarsi, per imparare cose nuove quando invece si è sicuri di sapere già tutto, per arrivare anche a persone che con questo movimento ancora non sono entrate in contatto e che invece magari sono attirate perché magari sono, non so, aziende agricole convenzionali, in crisi o... Quindi diciamo la rivista contadina è un modo per tenere assieme le persone e per farle crescere. E se riusciamo ad avere questo ruolo attraverso inchieste, attraverso interviste, ospitando articoli, dando sguardi quello che si muove a livello internazionale, sulle questioni politiche da un lato, sulle questioni sociali, ma anche, quando riusciamo, sulle questioni tecniche, sulle questioni di come si fa l'agroecologia, sulla cultura, attraverso le recensioni, insomma, avere uno sguardo ampio e che possa arrivare a quante più persone possibile.

Ciao a tutte e tutti, io sono Gabri e faccio parte della redazione di Rivista Contadina. Per me Rivista Contadina è come un impollinatore, porta storie, lotte, pratiche contadine da un territorio ad un altro, fa sì che esperienze lontane dall'India alla Palestina, dal sud al nord Italia si incontrino, si contaminano e producano nuovi immaginari comuni. Trovo che questo lavoro di impollinazione sia fondamentale per rompere l'isolamento e l'ombra in cui vengono relegate soprattutto le realtà del sud. Da terrona migrata più a nord, per oltre 10 anni mi sono resa conto di quanto nei dibattiti manchino le voci dal sud e di ciò che accade nei territori marginalizzati. È stato solo tornando che ho potuto vedere i tentativi di resistenza, anche quelli che possono sembrare più banali, il fermento, la capacità di reagire che esistono in questi luoghi. Allo stesso tempo mi sono resa conto di quanto qui molti discorsi e molte questioni non arrivino affatto. Siamo sì scollegate da quello che succede nel resto del paese anche per ragioni geografiche, ma soprattutto per precise scelte politiche. E il fatto che in redazione ci siano persone sia dal sud che dal nord Italia ci aiuta a scardinare questo sguardo parziale.

Ciao a tutte, sono Martina e faccio parte della redazione di Rivista Contadina. Per me la rivista è sicuramente qualcosa di bello da sfogliare, ma soprattutto è uno strumento. Nei termini in cui rimettere al centro terra, cibo, ecologia significa offrire un'opportunità. L'opportunità di guardare a qualsiasi processo, che sia individuale o collettivo, che voglia essere trasformativo in modo interdipendente. Vista da sud, dalla Sicilia, la parola interdipendenza è una parola importante perché scardina le gerarchie delle lotte, dei territori e dei corpi. Ed è per questo che la rivista contadina, che esprime spesso principalmente il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori della terra, mi piace portarla anche fisicamente in giro in qualsiasi contesto. La rivista, infatti, è per me una possibilità di condividere un metodo, che è quello del fare contadino, che ha tanto da insegnare ai percorsi che credono che l'agroecologia e l'agricoltura contadina siano qualcosa di distante o di marginale. La rivista è uno spazio di confronto in cui si rimette al centro la prospettiva dell'autodeterminazione e della necessaria democrazia e coproduzione di conoscenze nei percorsi sul lavoro, sul cibo e sui diritti.

Ciao, sono Roberto. Questa che vi racconto è come una mappa di due sentieri che partono da luoghi diversi, poi si incrociano e poi proseguono in modo indipendente verso una possibile meta comune. La mappa è vista dall'alto, se volete vedere i dettagli andate su rivistacontadina.org e terraliquida.org. Allora, la prima strada è quella di Rivista Contadina. La strada inizia in un contesto vicino al genuino clandestino nella primavera del 2023 da un'idea un po' bizzarra, strampalata, controcorrente. L'idea è quella di fare una rivista stampata, su carta proprio, come non usa più, e la rivista vuole parlare a quel mondo vicino all'agroecologia che è un mondo attento, critico, che non si fa abbindolare dalle ultime tecnologie e che ama ancora leggere, informarsi, ragionare e che oltretutto sembra, speriamo, apprezzare la fisicità della carta stampata. È un mondo al quale Rivista Contadina da una parte vuole raccontare, ma vuole anche dare voce e offrire uno spazio perché possa raccontarsi. La seconda strada è quella di Terra Liquida e inizia in Romagna, sempre nel 2023, quando ci sono le alluvioni, e ci rendiamo conto che tutte le attenzioni, i soccorsi e quando ci sono i risarcimenti sono rivolti quasi esclusivamente alle pianure allagate e alle aree più antropizzate e anche bulimicamente edificate, spesso oltre ogni ragionevolezza. Ci accorgiamo in quel momento che c'è una specie di dimenticanza istituzionale, cioè dopo i primi giorni di emergenza, quando si fermano gli elicotteri e sugli Appennini torna il silenzio, ecco, ci rendiamo conto che sembra che nessuno si ricordi che c'è anche gente che vive in montagna, che ci sono persone, famiglie, comunità che vivono, lavorano, resistono e cercano anche ostinatamente una convivenza con l'ambiente, che si prendono cura dei territori. E quando ci accorgiamo di questo decidiamo di venire via dalla pianura e di voltarci, come dire, verso monte, di guardare a quello che succede là e ci attrezziamo per fare soccorsi autogestiti, fuori dagli schemi, lontani dalle attenzioni principali, per raggiungere queste piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali, dove evidentemente le organizzazioni più grandi o non riescono o non vogliono arrivare. Oltretutto, in questo momento ci rendiamo anche conto che non vogliamo solo portare supporto pratico, ma ci piacerebbe aiutare a riattivare quelle reti di mutuo soccorso che probabilmente ci sono e sono come addormentate. Sono quelle reti di soccorso spontaneo che probabilmente hanno sempre consentito la sopravvivenza anche nelle zone più difficili. E decidiamo che queste situazioni un po' remote e dimenticate vorremmo anche raccontarle ad altre persone per poter ragionare insieme sulle politiche di spopolamento forzato di queste zone marginali, sul dissesto climatico e idrogeologico provocato e mal gestito, tra l'altro, sulle politiche prefigurative e su tante altre cose. Per dar voce però a questi temi servono forze che non abbiamo e che vanno oltre gli entusiasmi dei primi giorni. Quindi ci rendiamo conto che non basta saper rimuovere alberi sradicati o riparare tubazioni o aspirare fango, consolare famiglie, manovrare ruspe e scavatori. Bisogna avere la capacità di strutturare la narrazione, di organizzare la denuncia anche quando serve, di sollecitare il dibattito politico. Ecco, a questo punto le due strade si incrociano, nel senso che Rivista Contadina cercava un editore per realizzare completamente il progetto. Terra Liquida cercava una voce. Qualcuno di noi aveva un piede da una parte e un piede dall'altra. Decidiamo che Terra Liquida diventa editore di Rivista Contadina. E qui siamo arrivati. Tutto questo anche per dimostrare una volta di più che quando una comunità in qualche modo si organizza per vivere diversamente,
apre una specie di breccia nell'ordine dominante e crea quelle condizioni necessarie per una connessione più ampia. E in realtà quello che noi stiamo provando a fare è unire le forze per costruire questa connessione.

0: Org.
1: Il numero zero di Rivista Contadina esce a marzo 2024. Ve ne leggo l'editoriale. Esistono modi diversi di produrre, distribuire e consumare il cibo. Esistono sistemi alimentari che impoveriscono i suoli, fanno un uso elevato di fertilizzanti, diserbanti e insetticidi chimici, inquinano l'aria e l'acqua. Sistemi alimentari nei quali i produttori e le produttrici sono subalterni e subalterne a grandi corporation multinazionali che controllano i semi, le tecnologie, i capitali, nei quali le condizioni di lavoro e di vita degli e delle braccianti, spesso migranti, sono drammatiche, nei quali il cibo si sposta a grandi distanze e la distribuzione è dominata da poche grandi catene di supermercati. Questi sono i sistemi dominati dalla logica del profitto, dal capitalismo avanzato. Esistono invece sistemi alimentari nei quali i produttori e le produttrici sono attenti alla rigenerazione dei suoli e coltivano piante e allevano animali, cercando un equilibrio rispettoso degli esseri viventi. Sistemi alimentari nei quali produttori e produttrici, assieme a consumatori e consumatrici, costruiscono comunità che, a partire dal cibo, cercano una propria autonomia nella riproduzione dei semi, nella preparazione di tecnologie, nel reperimento dei capitali. Sistemi alimentari che cercano di garantire la dignità di tutte e tutti coloro che lavorano la terra, nei quali il cibo viene consumato il più possibile vicino al luogo di produzione, attraverso una piccola distribuzione fatta di mercati contadini. Pensiamo da un lato ai sistemi alimentari di molti popoli nativi e dall'altro lato ai modi di produrre cibo di chi oggi cerca una via d'uscita alle crisi attuali. Certo, perché il mondo di oggi è attraversato da tante crisi e questioni drammatiche. Le guerre anzitutto, le questioni ambientali dovute all'inquinamento, all'esaurimento delle risorse, alla perdita di biodiversità, al cambiamento climatico di origine antropica, le crisi economiche e le crisi energetiche, spesso legate ai conflitti ma anche alle transizioni da fonti fossili a fonti rinnovabili. La questione migratoria, per cui le persone che si spostano dai paesi più poveri ai paesi più ricchi, ma anche viceversa, rischiano la vita e sono costrette ad affrontare patimenti e umiliazioni. L'agricoltura, la terra e il cibo sono legate a molte di queste crisi globali. Il modo con cui il cibo viene prodotto, distribuito e consumato può contribuire ad aggravarle o ad alleviarle. Per questo Terra Cibo Ecologia, ovvero il sottotitolo che abbiamo dato a questa rivista contadina, non riguardano solo l'agricoltura e l'alimentazione. Negli ultimi decenni è cresciuto nel mondo e in Italia un vasto movimento di persone che hanno compreso la portata di queste sfide, di queste crisi, di questi rischi e che mettono in pratica modi al contempo antichi e nuovi, ma più consapevoli per coltivare la terra e produrre, distribuire e consumare il cibo. Agricoltori che producono da anni con metodi biologici, spesso insofferenti alle certificazioni, o che convertono le proprie aziende per coltivare in maniera più sostenibile e autonoma. Giovani che cercano nella terra un modo di vivere più sano e sensato. Braccianti che si mobilitano per chiedere salari più dignitosi o per produrre in autogestione. Consumatori e consumatrici che si auto-organizzano per acquistare cibo sano, sostenendo chi produce e chi lavora. Cooperative, comunità, associazioni, gruppi di acquisto solidale. Un movimento consapevole delle proprie ragioni, un movimento che però è ancora frammentato, disperso, non rappresentato da nessuna delle maggiori organizzazioni di categoria degli agricoltori né dalle organizzazioni sindacali. A questo movimento si rivolge in primo luogo questa rivista come strumento di informazione, elaborazione, divulgazione, ma anche di discussione tra visioni differenti, uno strumento libero e indipendente, profondamente radicato e attento a quello che accade a livello locale e a livello globale. Nei giorni in cui chiudiamo questo numero zero, in molti paesi europei e in Italia si tengono ampie e complesse proteste di agricoltori. Ci sembra un nuovo importante segnale delle contraddizioni e della crisi del sistema agroindustriale di cui vogliamo occuparci nei prossimi numeri. Proteste che indicano, a nostro parere, ancora più la necessità di costruire alternative. La rivista nasce dalla volontà e dall'incontro di persone che fanno mestieri diversi per vivere. Contadine e contadini che faticosamente sottraggono tempo al lavoro dei campi per leggere, studiare e scrivere, consulenti agronomi e agronome che si sforzano di mettere al servizio delle aziende agricole i propri saperi e di farli crescere nel confronto con chi lavora la terra.

0: ricercatrici e ricercatori in scienze sociali e politiche, animati dalla voglia di mettere alla prova le ipotesi su cui fanno ricerca. Persone che, oltre a questo, hanno anche altre occupazioni, insegnanti, educatori, educatrici, operatori e operatrici sociali all'interno di associazioni e organizzazioni non governative. Tutte e tutti, in vario modo, impegnate e impegnati come attiviste e attivisti, dentro reti contadine, nelle quali si prova a praticare collettivamente, spesso faticosamente, ma anche con gioia e convinzione, quei principi che vorremmo fossero alla base dell'agricoltura e del cibo del futuro. Persone che potete incontrare nei mercati contadini, luoghi che sono un punto di incontro, confronto, scambio di cibo e cultura. Per costruire un mondo nuovo e basato sui principi della dignità, della solidarietà, della giustizia sociale e ambientale, dell'agroecologia, senza discriminazioni dovute alla provenienza, al genere e all'orientamento sessuale e religioso, c'è bisogno di un progetto, di impegno, di pratica, di confronto, di studio, di formazione e di discussione, di apprendimento dai propri errori, di organizzazione e di lotta. Con questa rivista intendiamo dare il nostro, certamente modesto, contributo a questa elaborazione, a questo lavoro comune. In questo numero zero cominciamo guardando non solo all'Italia, ma al mondo. Per questo proponiamo un resoconto della conferenza globale della Via Campesina, che si è tenuto in Colombia nel dicembre 2023, ed un racconto di un'esperienza legata al movimento dell'economia popolare in Argentina, che tiene insieme le fabbriche recuperate dagli operai e i movimenti per l'agroecologia. Guardiamo non solo al mondo contadino, ma anche a quello del lavoro in generale, e ci chiediamo come possano i ceti più poveri accedere a cibo sano e prodotto senza sfruttamento, che invece è solitamente più costoso e acquistato per lo più da persone benestanti. E guardiamo anche ai braccianti, soprattutto stranieri, e alla necessità di impegnarci perché possano vivere e lavorare in maniera dignitosa. Guardiamo alla questione delle tecnologie e a come esse debbano essere pensate e costruite per un uso a misura di essere umano, contadino e conviviale. E guardiamo con preoccupazione al pericolo che nei campi italiani ed europei si diffondano invece piante provenienti da semi geneticamente generati attraverso nuove tecnologie genetiche, contro le quali è necessario mobilitarsi. Osserviamo i disastri provocati dalle catene alimentari e industriali, che contribuiscono alla circolazione di agenti patogeni potenzialmente catastrofici e sono causa di pesanti crisi idriche. Nel numero zero diamo anche il via ad alcune rubriche che ci accompagneranno nei prossimi numeri e proponiamo letture e visioni di libri e film che crediamo sia utile e importante leggere e guardare. È un numero di prova, non certo perfetto, nella forma e nei contenuti. Speriamo che risponda ad un'esigenza sentita che sollevi l'interesse di molte lettrici e di molti lettori e che possiate sostenerci attraverso acquisti, sottoscrizioni e abbonamenti e inviarci critiche, suggerimenti, proposte per crescere e migliorarci nei prossimi numeri. Speriamo che ci aiutiate a diffonderlo e a discuterlo nei mercati contadini, negli empori cooperativi, nei punti di distribuzione dei gas e delle CSA, nelle aziende agricole. Abbiamo deciso di produrre una rivista di carta e non soltanto digitale, proprio perché diventi uno strumento di comunicazione e diffusione permanente e concreta, materiale da portare nell'azienda vicina e magari da leggere in una pausa del lavoro dei campi, all'ombra di un albero o durante le lunghe serate invernali. Chiudiamo l'editoriale di questo numero zero esprimendo la nostra solidarietà e il nostro supporto alla causa del popolo palestinese per le terribili sofferenze che in questi mesi sta soffrendo a causa dell'attacco dell'esercito israeliano a Gaza. L'immagine di copertina del numero zero di questa rivista ci è stata donata da Simone Massi, che ringraziamo di cuore. È un'immagine tratta da Simuni Road, documentario diretto dal regista Stefano Savona e uscito nel 2018, che ricostruisce la storia di una famiglia di agricoltori di Gaza, nella quale 28 persone furono uccise dall'esercito israeliano durante la guerra del 2009, mentre i loro campi venivano in buona parte distrutti. Guardare questo documentario aiuta a intuire, seppur da lontano, cosa sta succedendo oggi in quel luogo, nell'agricoltura particolare, dall'angolatura particolare dell'agricoltura, che ha tempi e modi lenti e faticosi. La rabbia e l'indignazione che suscita sono necessarie e non devono sfociare in un senso di impotenza. Cosa possiamo fare per sostenere le popolazioni e in particolar modo chi coltiva la terra, produce cibo, difende l'ambiente di vita e il proprio diritto all'autosussistenza, che in tutto il mondo sono oggetto di attacco da parte di eserciti e governi? Ricostruire anche in Italia un importante e consapevole movimento sociale di contadine e contadini, lavoratrici e lavoratori, consumatrici e consumatori per l'agroecologia può e deve avere l'obiettivo anche di garantire questa solidarietà con persone e comunità lontane. Per questo traduciamo e pubblichiamo anche una dichiarazione di solidarietà della Via Campesina con il popolo palestinese. Editoriale del numero 1 di Rivista Contadina. I primi mesi del 2024 hanno visto i mondi rurali di tutta Europa in subbuglio e in rivolta. Proteste, manifestazioni, picchetti, presidi, volantinaggi, assemblee, nuove organizzazioni. Come Rivista Contadina vogliamo dare conto di quanto avvenuto. Cominciamo da Cambiare il campo, la conferenza contadina per la convergenza agroecologica e sociale, che si è tenuta a Roma in marzo. Un momento di arrivo di un percorso organizzato nato nell'aprile 2023 a Ponticelli di Malalbergo, Bologna, ma soprattutto un punto di partenza di un dialogo tra realtà rurali, associazioni, esperienze di economia solidale, di movimenti per l'ambiente, per la giustizia sociale e per la difesa della salute, per rafforzare le alternative contadine e agroecologiche alla filiera del cibo industriale, per tutelare i territori e la salute, per realizzare una radicale trasformazione del sistema alimentare, come si legge nel testo di lancio della conferenza. A Cambiare il campo hanno partecipato circa 300 persone. Il collettivo organizzatore ha poi lavorato ad un altro appuntamento che si terrà a metà giugno. In questo numero della rivista proponiamo i tre interventi che hanno aperto la conferenza. Quello di Nora McKeon, che ha analizzato i diversi modelli di produzione e distribuzione del cibo e gli attori, movimenti contadini, corporation, istituzioni internazionali, che si confrontano a livello globale. Quello di Matteo Mancini, che ha ragionato su alcune pratiche di formazione, consulenza, assistenza possibili per la transizione agroecologica. E quello di Chiara Tornaghi, sulla sfida del movimento per l'agroecologia di fronte alla crescita delle metropoli e allo stile di vita urbano. Tre interventi che ci hanno suscitato accesi e appassionati dibattiti a Roma e oltre, sul rapporto tra movimenti e istituzioni, McKeon, sulla sostenibilità della vita nelle città, Tornaghi, sul ruolo e i limiti delle tecnologie, della scienza e della ricerca, Mancini. Un dibattito quest'ultimo continuato con interventi di Massimo De Angelis, di Giovanni Pandolfini, sul sito comuneinfo.net. Si tratta di dibattiti fondamentali che, come rivista, vogliamo continuare a seguire, ospitare, sollecitare. I e le partecipanti della conferenza hanno poi discusso in 5 tavoli di lavoro: agricoltura, ambiente e società, politiche agricole dal locale al globale, costruzione di reti alimentari, contadine e agroecologiche, lavoro, reddito e diritti nei sistemi alimentari, scienza, tecnica ed innovazione nei sistemi alimentari. Da quest'ultimo tavolo è emersa l'esigenza forte e urgente di costruire una prima mobilitazione nazionale unitaria per contrastare le scelte normative europee e italiane relative alla sperimentazione in campo dei nuovi OGM, ovvero varietà create con nuove tecniche di manipolazione genetica, di cui Francesco Panier aveva scritto sul numero 0 di questa rivista. Qui proponiamo alcune valutazioni su queste iniziative e su come continuare la mobilitazione. Negli stessi mesi, il movimento più ampio, subito denominato Movimento dei Trattori, composto soprattutto dai medi imprenditori agricoli, cominciato in dicembre in Germania, ha occupato le strade, i caselli autostradali e le pagine dei giornali di tutta Europa e di molte regioni italiane. Un movimento con rivendicazioni in buona parte differenti da quelle espresse da Cambiare il campo, in particolare in relazione al rapporto tra produzione agricola e ambiente, ma che possiamo considerare espressione del malcontento e delle condizioni penalizzanti in cui si trovano molte aziende agricole convenzionali. Poiché non ci fidiamo di quello che leggiamo e ascoltiamo sui media mainstream, abbiamo cercato di discutere direttamente con alcuni degli animatori di questo movimento. Proponiamo qui il dialogo che Sara Marano e Maria Vasile hanno avuto con Gabriele Ponzano, allevatore piemontese, presidente dell'Associazione Agricoltori Autonomi Italiani, e l'intervista che Marco Fama e Mimmo Perrotta hanno realizzato con Davide Pedrotti, portavoce della Lombardia di Agricoltori Italiani. Si tratta di due delle molte organizzazioni fondate nei mesi dei presidi, che cercano di dare continuità alle mobilitazioni e che esprimono forti critiche per l'operato delle associazioni di categoria, prima tra tutte la Coldiretti. Abbiamo inoltre tradotto un intervento di Natalia Mamonova, che presenta un quadro europeo articolato nel quale, tra l'altro, le organizzazioni contadine legate alla Via Campesina sono intervenute nelle proteste, una capacità di intervento che in Italia è per lo più mancata. Questo mostra quanto sia importante costruire anche qui un movimento contadino e agroecologico forte e capace di far sentire la propria voce. Nel numero troverete poi la seconda parte dell'articolo di Nicolò Giordano sugli usi dell'acqua, le rubriche di Paola Cassano e Gervasio Ungolo, le recensioni di tre documentari di Pamela, che tra l'altro ci porta tra gli agricoltori in rivolta in India, e le interviste realizzate da Martina Locascio con Greta Tomesani, Federico Cecinelli e Totò Galati, su due spettacoli teatrali che in questi mesi girano per la Sicilia e non solo. Infine una novità, un inserto a colori pieghevole e staccabile, un formato che riproporremo anche in futuro. In questo numero l'inserto è dedicato a una ricerca fotografica di Emma Marzi su un tema che ci sta molto a cuore, l'accesso alla terra, su cui Emma ha documentato molte esperienze in vari paesi europei. Per il numero 1 di questa rivista ringraziamo gli amici della rivista Fuori Binario che ci ospitano come supplemento in attesa delle necessarie procedure di registrazione e Francesco Piobbichi per le belle illustrazioni che ci ha donato.
1: Con questo numero 2 la rivista contadina sta trovando una sua forma più compiuta. Anzitutto abbiamo trovato un editore, l'Associazione Terra Liquida ODV, nata nel 2023 per realizzare interventi mutualistici e per contrastare lo spopolamento dell'Appennino romagnolo dopo le alluvioni e le frane di maggio, che ha deciso di sostenere il progetto e la rivista. Il primo articolo di questo numero racconta la storia di Terra Liquida e dell'incontro con la rivista contadina. Mentre andiamo in stampa, nel settembre 2024, purtroppo l'acqua e la terra sono diventate nuovamente pericolose in Romagna. Tra i compiti che Terra Liquida e Rivista Contadina vogliono darsi, c'è anche quello del sostegno reciproco, per mantenere una relazione costante e produttiva tra il lavoro culturale e quello dell'intervento concreto e attivo nei territori. Oltre all'editore, la Rivista Contadina ha trovato anche un direttore responsabile. Una figura formalmente necessaria per la registrazione della testata in tribunale, obbligatoria per la pubblicazione. A svolgere questo ruolo sarà Francesco Panier, che ha partecipato all'ideazione e alla realizzazione di questa rivista sin dalla prima assemblea, nella primavera 2023, e poi scrivendo di nuovi OGM nel numero 0 e nel numero 1. Francesco, pur continuando a contribuire al lavoro della rivista, non partecipa con costanza alle riunioni della redazione. Se quindi il suo è un importante ruolo di responsabilità formale e per questa disponibilità e fiducia lo ringraziamo di cuore, la responsabilità sostanziale dei contenuti della rivista continuerà ad essere del collettivo redazionale. In questo numero troverete articoli informativi sul nuovo tentativo del governo di vietare la cannabis light su un campeggio contadino in Irpinia, le ormai consuete rubriche, le pagine di cultura contadina con un'intervista all'attore e regista teatrale Caterpillar, e contributi su due questioni che ci stanno a cuore, la tecnologia e l'organizzazione contadina. Sulla questione della tecnologia dedichiamo uno spazio importante, una lunga intervista e l'inserto staccabile a colori all'Atelier Paysan, cooperativa francese la cui esperienza ci pare esemplare e necessaria, da replicare anche in Italia. Sulle tecnologie contadine ragiona anche l'articolo di Giovanni Pandolfini, a partire da varie esperienze di acquisti collettivi di macchine agricole in Toscana. Sulla questione dell'organizzazione proponiamo un dialogo intervista tra due attivisti, Carlo Farneti e Roberto Roveri, che stanno seguendo la costruzione di Cambiare il campo per la convergenza agroecologica e sociale, di cui discutono potenzialità, aspetti innovativi, difficoltà e criticità. Quello di Cambiare il campo è un percorso a cui come rivista vogliamo contribuire, ad esempio raccontando esperienze che reputiamo utili e interessanti di movimenti e organizzazioni contadine di altri paesi, di altre terre. A questo lavoro di inchiesta e informazione dà il via in questo numero Cristina Brovia, con un'intervista ad Anuka da Silva, attivista di un'organizzazione contadina dello Sri Lanka. Anche in questo numero vogliamo esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese. Lo facciamo traducendo e rilanciando un appello alla difesa degli agricoltori palestinesi dagli attacchi dei coloni e dell'esercito israeliani durante la raccolta delle olive. Un appello per la pace, per una pace giusta contro la guerra. Pubblichiamo infine notizie dell'Assemblea per continuare a rafforzare la necessaria lotta contro i nuovi IGM che si terrà a Roma il 27 ottobre 2024. Le immagini di questo numero ci sono state donate da Antonella Selva, che ringraziamo di cuore, la redazione.
0: Allora, perché ho scelto proprio l'articolo che parla dell'atelier paysan, dell'intervista a Ugo Persillier che abbiamo pubblicato nel numero 2 della rivista? Beh, intanto, secondo me, l'atelier paysan ha una visione molto lucida della situazione attuale che riguarda l'agricoltura sia in Europa che nel mondo e propone soluzioni reali sia al modo, al sistema di produrre cibo, ma anche soluzioni che possono aiutare, le aziende a affrontare le difficoltà economiche. E poi è molto interessante il contributo che dà al dibattito che anima il movimento agroecologico sulla questione delle tecnologie, che adesso è molto acceso. Poi, anche perché affettivamente parlando, è stato un articolo in cui quasi tutta la redazione, o praticamente tutta la redazione, ha partecipato, anche nella traduzione dal francese ha contribuito anche Diego, mio compagno. È stato un bel lavoro di gruppo. Buon ascolto. L'esperienza di Atelier Paysan, incontro con Ugo Persillet a cura di Rivista Contadina. L'Atelier Paysan è una società cooperativa a interesse collettivo, a maggioranza contadina. Nata come associazione nel 2011 in Francia, con l'obiettivo di accompagnare agricoltori e agricoltrici all'ideazione e alla fabbricazione di macchine e di edifici adattati a un'agroecologia contadina. Per fare questo, realizza corsi, laboratori, materiali, tutorial, con il fine di usare l'agroecologia contadina per un cambiamento radicale e necessario del modello agricolo e alimentare. L'Atelier Paysan opera nella direzione di rimobilitare produttori e produttrici sulle scelte tecniche attorno agli strumenti di lavoro delle aziende agricole, con l'obiettivo di ritrovare collettivamente una sovranità tecnica, un'autonomia attraverso il mutuo aiuto e la riappropriazione dei saperi e del saper fare. Nel 2024, la libreria editrice fiorentina ha pubblicato in italiano il libro di Atelier Paysan, Liberare la terra dalle macchine, manifesto per un'autonomia contadina e alimentare, di cui ha scritto Giovanni Pandolfini sul numero 0 di questa rivista. In occasione della presentazione a Firenze del libro, il 19 maggio 2024, la redazione della rivista Contadina ha incontrato Hugo, uno dei membri dell'Atelier Paysan. Questa è una sintesi della nostra conversazione. Primo paragrafo. Due livelli di lavoro. Il primo livello di Atelier Paysan è accompagnare obiettivi tecnici precisi nelle aziende agricole. Il nostro punto di forza non è solo nel fatto che fabbrichiamo tecnologie, ma nel fatto che queste funzionano. Se non funzionassero, non ci sarebbe un atelier paysan. Ci rivolgiamo a persone che hanno bisogno di far funzionare le fattorie e che affrontano debiti significativi. Se fosse solo un gesto etico per contrastare l'industria, ma con funzionalità e prestazioni peggiori rispetto al macchinario industriale, non avremmo mai convinto nessuno. Atelier Paysan ha una diffusione perché mostra che ci sono opzioni migliori rispetto agli attrezzi industriali e questo crea un passaparola efficace. Guarda, questo funziona. Questa comunicazione diretta ci dà la forza di interagire con le contadine, i contadini che magari possono non avere una critica sociologica, ideologica o politica al sistema, ma che possono beneficiare del nostro approccio. Secondo livello del nostro lavoro è quello di coinvolgere altre culture, come movimenti low-tech di autocostruzione e altri percorsi critici della tecnologia che già in Francia esistono. Inoltre, siamo riusciti ad attirare l'interesse dei movimenti ecologisti e non solo. L'Atelier Paysan non ha la forza di portare avanti questa lotta da solo. Il nostro manifesto ci sorpassa. È troppo grande per noi. Funziona solo costruendo coalizioni e alleanze. Uno dei movimenti con cui collaboriamo fin dai suoi albori è quello dei Soulèvement de la Terre, con l'idea di portare una voce contadina all'interno dei movimenti ecologisti radicali, che sono spesso anche movimenti cittadini. La situazione è aggravata dal clima di guerra civile che c'è nelle campagne. Dal lato, le realtà agricole accusano i movimenti ecologisti radicali di non affrontare direttamente i problemi dei campi.
2: Dall'altro, gli ecologisti pretendono azioni come l'immediato abbandono dei pesticidi, senza conoscere le condizioni e le criticità poi del mondo agricolo. E il rischio è quello di indirizzarsi verso il nemico sbagliato, sia da una parte che da quell'altra. Il vero nemico è il complesso agroindustriale, che ha tutto l'interesse a nascondere le vere problematiche del mondo agricolo e le tematiche ecologiste. Noi cerchiamo di ribaltare questo paradigma e far vedere le cose con altri occhi, sia avvicinando i movimenti ecologisti alle problematiche del mondo agroindustriale, sia avvicinando il mondo agricolo alle tematiche dell'agroecologia, dimostrando che i movimenti ecologisti non sono anti-agricoltura. Abbiamo dei raggruppamenti della Tre Paysanne ovunque in Francia e cerchiamo di essere presenti sempre e di aiutare i gruppi locali a crescere. Paragrafo 2. Il movimento dei trattori. Quando è scoppiato il movimento dei trattori, abbiamo subito risposto all'appello e raggiunto le manifestazioni. Certo, non sappiamo bene da dove arriva questo movimento, dalla FNSEA, la più grande organizzazione degli agricoltori in Francia. Il 2024 è stato l'anno delle elezioni in Francia per le Camere dell'Agricoltura, che vengono elette ogni 6 anni e i sindacati si presentano per candidarsi. È dunque un momento sindacale importante e la mobilitazione è arrivata in questo contesto. Questa occupazione mediatica sui temi dell'agricoltura era già stata prevista e organizzata da diversi mesi. Non siamo né stupidi né naif. Sappiamo che gran parte delle cose erano state pensate per la borghesia agricola. Ma è successo anche qualcos'altro, soprattutto nel sud della Francia. Si è trattato di un movimento spontaneo, non diretto dal sindacato maggioritario. È un movimento che noi consideriamo simile ai Gilets Jaunes. L'industria esercita da 80 anni una violenza sociale sull'intero mondo agricolo, non solamente sui piccoli produttori bio. In Francia abbiamo circa 600 suicidi di contadini all'anno e non di contadini bio, ma di persone che sono indebitate fino alla gola seguendo le logiche industriali, che hanno meno possibilità di uscire dai debiti o che non ne hanno proprio. Per esempio, in questi ultimi 2 anni ci sono state moltissime conversioni dell'allevamento industriale di mucche all'allevamento biologico. Ma visto che il mercato del latte biologico è piccolo, molto velocemente c'è stato un esubero di offerta e il prezzo del latte bio è affondato. Di colpo, tutti quelli che avevano fatto lo sforzo di convertirsi in allevamento bio sono dovuti tornare indietro. Per questo noi non abbiamo visto il movimento dei trattori unicamente come una strumentalizzazione dell'industria. Sicuramente questa strumentalizzazione c'è, ma c'è anche un movimento spontaneo e sincero in cui la maggior parte degli agricoltori e dei piccoli contadini sono in collera. Una collera legittima perché non hanno più guadagni e in più li si mette forzatamente in una contraddizione che è: evita i pesticidi, fai dell'agroecologia, ma non si danno loro i mezzi per farlo, in un momento in cui le fattorie sono già indebitate e incastrate in una logica insostenibile. In questa collera noi cerchiamo di entrare in contatto con quelle persone che non hanno l'abitudine di parlare. Per questo abbiamo chiesto a tutti i nostri soci di andare nelle zone delle manifestazioni e nel momento in cui il sindacato maggioritario ha fischiato la fine della ricreazione e tutto il mondo che si era mobilitato è rientrato a casa, per noi non è finita. È ancora possibile che la base sorpassi i centralismi sindacali. Sono contento della posizione che hanno avuto i movimenti ecologisti durante queste mobilitazioni perché hanno cercato di comprendere da dove veniva la collera, piuttosto che dire sì, ma voi siete i nemici, gli avversari. Nell'ambiente ecologista si è capito che non si può trasformare l'agricoltura senza i contadini. 20 anni fa c'era l'idea che quando tutti gli agricoltori si fossero estinti, allora i rurali, i virtuosi, avrebbero potuto fare altre cose. Invece il gioco è trasformare insieme il modello agricolo e questo vuol dire che bisogna parlarsi. Anche se non si è d'accordo politicamente, bisogna distinguere quello che è vittima di 80 anni di politiche agricole da quello che invece spinge queste politiche, compresi coloro che a loro volta sono all'interno di strutture sindacali. Sono positivo su questa rabbia contadina e contento del risultato politico di ciò che abbiamo vissuto. I giovani e l'agricoltura. Noi non abbiamo l'impressione che il lavoro della terra non interessi i giovani. Al contrario, siamo circondati da giovani che sono pieni di vocazione e che si trovano davanti a ostacoli troppo grandi per riuscire a sistemarsi o a creare senza nessun tipo di garanzie come la pensione. Questa è la vita di un'azienda agricola in Francia da circa 20 anni. Questo non interessa i giovani. D'altra parte, noi stimiamo che sia necessario che decine di migliaia di giovani ogni anno decidano di coltivare la terra. Più o meno 30.000 giovani per anno, che abbiano voglia di disertare quello che gli viene promesso, cioè il lavoro da impiegato, da colletto bianco, per produrre la merda del capitale. Con il collassare del sistema capitalistico urbano ci sarà sempre di più questa volontà di installarsi all'interno di strutture rurali e agricole. Ci sono sempre più giovani che hanno lasciato le proprie scuole di commercio, di economia, per ritornare all'ambiente rurale, agricolo e naturale. Ci sono sempre più giovani che cercano di essere indipendenti da queste superstrutture che portano il pianeta alla catastrofe, per vivere con pochi mezzi, con poche necessità. La questione non è attirare i giovani verso il lavoro in agricoltura, è piuttosto rendere possibile il lavoro in agricoltura. Per questo bisogna anche lavorare con le persone che in agricoltura ci sono già. Per il momento su 10 progetti di insediamento agricolo ce n'è uno solo che riesce ad arrivare in fondo. Come Atelier Paysan possiamo aiutare a far sì che tutti i giovani riescano a installarsi all'interno di un'azienda. La tecnologia non è neutra. Sono necessarie due riflessioni. La prima è che la tecnologia non è mai neutra. Questo non è semplice da spiegare, perché ci hanno insegnato il contrario. Ci hanno insegnato che con lo stesso oggetto tu potevi salvare delle vite o uccidere della gente. Per questo troviamo posizioni come: un drone utilizzato nel comunismo sarebbe super, ma dentro il capitalismo è niente. Questa è la posizione della sinistra da molto molto tempo sulla questione tecnologica. L'idea che la tecnologia noi potremmo utilizzarla in un mondo non capitalista. Noi non diciamo questo. Per noi una tecnologia non è mai neutra. Viene da un ambiente socio-economico preciso ed è pensata per un utilizzo di un ambiente socio-economico preciso. Il drone è un attrezzo industriale fatto per le industrie. Non lo possiamo utilizzare per fare dell'agroecologia, non è neutro. Perché da un lato va a utilizzare i macrosistemi, dall'altro lato veicola un modo di pensare il mondo. Il primo sforzo da fare è quindi uno sforzo di educazione popolare, di riflessione critica collettiva sulla questione tecnologica. La seconda riflessione è che la questione della scelta tecnologica non deve essere individuale, ma collettiva. Per questo facciamo lo sforzo di avere un'organizzazione che prenda in carico questo tema. Individualmente la scelta tecnologica sarà esclusivamente pratica. Noi cerchiamo invece di porci una domanda collettiva che diventi un'analisi. Tutte le tecnologie portano ad essere dipendenti, ad avere dei debiti, e noi dobbiamo capire assieme che dipendenza accettiamo. L'idea non è l'autarchia. L'autonomia nel senso di non ho bisogno di niente e di nessuno. L'idea è che collettivamente bisogna chiedersi: da quali debiti preferiamo essere dipendenti? Dall'artigiano o dal fabbro vicino? Oppure da Google e Microsoft? Questa è una domanda che bisogna porsi costantemente. Ad esempio, noi utilizziamo barre di metallo e di acciaio che non sono fabbricate più in Francia e in Europa e che non possiamo considerare l'autarchia. I trapani che utilizziamo per fare l'autocostruzione di attrezzi vengono dalla Cina e sono high-tech. In questo momento decidiamo di accettare questa dipendenza. Domani, magari, non avremo più bisogno di quel trapano, ma oggi bisogna che la fattoria funzioni. Un altro esempio, però, è che facciamo dei tagli a laser per facilitare l'autocostruzione di certe macchine. Abbiamo fatto la scelta di non avere una taglierina laser all'Atelier Paysan, ma di lavorare con un artigiano che è a 10 km di distanza da noi e fa i tagli laser. Questo artigiano lo conosciamo, sappiamo che non è una multinazionale, sappiamo che possiamo parlare con lui e dunque cerchiamo di fare comunità con lui e accettiamo questa dipendenza. Questo vuol dire rimettere sempre in discussione la scelta di dire fino a che livello le dipendenze e i debiti sono accettabili. Il robot, però, anche se fosse low tech, lo rifiutiamo. Perché sappiamo che rimpiazzerà il lavoro umano nell'azienda, sappiamo che ci impedirà di vedere altre soluzioni. Per esempio, per avere meno erbacce, tu puoi avere un robot oppure utilizzare dei principi di permacultura. Ma se sei partito con l'idea del robot, non ti accorgerai che ci sono altre soluzioni possibili. E questa è la vera ragione per cui non funzionerà. Tecnologia, ricerca e cultura. Come Atelier Paysan cerchiamo di innescare dei processi di ricerca. Abbiamo un animatore scientifico della struttura che è pagato per questo. L'obiettivo è portare delle battaglie dentro il mondo accademico e della ricerca per rilanciare nuove tesi, per fare della macchina agricola un oggetto di ricerca. Oggi siamo vicini al mondo della ricerca sociologica ed è un risultato enorme. Abbiamo iniziato a lavorare con ricercatori e ricercatrici per studiare l'economia della macchina agricola tra la multinazionale, le concessionarie e i contadini. Lavoriamo con dei sociologi sulla questione dell'impatto sociologico delle macchine in agricoltura e nella ruralità in generale. Creiamo anche una critica della ricerca. Formiamo dei contadini sul lavoro dell'inchiesta sociologica e faremo ricerche sul campo presso i contadini, presso i fabbricanti di macchinari, ricerche fatte in coppia da un contadino e un sociologo per produrre un sapere critico per riuscire a rinforzare le nostre riflessioni e il nostro lavoro. Nella battaglia culturale contro l'industria bisogna anche appoggiarsi a un patrimonio che già esiste in Europa di pensatori e pensatrici che hanno scritto molte cose importanti nel Novecento, che sono sconosciute anche alla sinistra di oggi e non sono parte del discorso politico. Per esempio Simon Weil, Ivan Illich, Gunther Anders, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul. Noi cerchiamo di utilizzare questo patrimonio nelle nostre pubblicazioni, anche per dimostrare che non stiamo inventando niente di nuovo, che stiamo in continuità storica con i pensatori e le pensatrici che dagli anni 20 e 30 in avanti identificavano un problema comune tra il capitalismo e il comunismo, per esempio. Ci sono dei testi incredibilmente moderni, con un senso complesso, contemporaneo, lucido. Sta a noi dargli valore, perché diventino delle parole d'ordine della sinistra nel senso largo e dei pensieri critici in generale.

0: Con questo numero 3 la rivista contadina chiude il proprio primo anno di pubblicazioni. È troppo presto per fare bilanci, ma siamo felici per aver stampato quattro numeri, raccolto un centinaio di abbonamenti, creato una rete con una ventina di punti di distribuzione, in mercati contadini, empori solidali, spazi sociali, librerie indipendenti. Soprattutto stiamo rafforzando un nucleo di redattrici e redattori e allargando l'area di collaboratrici e collaboratori, perché vogliamo fare di questa rivista uno strumento di discussione e informazione su temi che riteniamo importanti e necessari. Una parte significativa di questo numero è dedicata agli effetti drammatici che pesticidi e altri prodotti chimici usati in agricoltura hanno sull'ambiente, sulla salute di chi lavora la terra, delle comunità e dei consumatori. Apriamo con un articolo che descrive l'esperienza di alcune organizzazioni francesi che sostengono le vittime dei pesticidi, in particolare agricoltori, agricoltrici, braccianti e le loro familiari, che vi si espongono spesso inconsapevolmente. L'esperienza di queste associazioni, come PhytoVictim e il Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, andrebbe replicata anche qui in Italia, dove le vittime di pesticidi non hanno alcuna protezione. Quello di Camilla De Ambrogi e Valerio Piro, che raccontano la loro ricerca sull'inquinamento da pesticidi nella zona di coltivazione del Prosecco, sui rischi per i lavoratori e per le comunità rurali e sull'attività del comitato Marcia Stop Pesticidi. Quello di Enrico Gabrielli, che da tecnico ci mostra la resistenza del mondo agricolo convenzionale e dei suoi colleghi a una produzione che faccia a meno della chimica e chiede una maggiore presa di responsabilità dei tecnici nel proporre soluzioni agroecologiche. L'articolo ha suscitato un vivace dibattito in redazione. Su questo tema la rivista è aperta a ospitare contributi anche diversi tra loro. Scriveteci per costruire un dialogo aperto. Chiudiamo la prima parte di questo numero con Fiorella Belpoggi, una delle maggiori autorità nella ricerca medica sugli effetti dei pesticidi, che prova ad ampliare lo sguardo per mostrarci il suo punto di vista su come l'agricoltura industriale sia pericolosa tanto per la fertilità dei suoli quanto per la fertilità dell'essere umano. In questa direzione va ad esempio il quaderno Agricoltura Sicura, realizzato nel 2023 dall'Osservatorio Placido Rizzotto e dalla FLAI CGIL, in collaborazione con Legambiente. Riteniamo importante che il principale sindacato italiano dei braccianti abbia cominciato ad occuparsi dei rischi per la salute dei lavoratori legati all'utilizzo di prodotti chimici e quanto dovrebbero fare anche tutte le organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori. Nel quaderno leggiamo tra l'altro che l'Italia è il sesto paese al mondo per utilizzo di pesticidi, con 114.000 tonnellate l'anno di circa 400 sostanze diverse, che nel mondo il 44% di chi lavora in agricoltura soffre di almeno un avvelenamento all'anno, che più di 4 agricoltori su 10 hanno problemi acuti di salute legati all'utilizzo dei pesticidi, che in Europa gli episodi di avvelenamento acuto negli agricoltori sono 1,6 milioni all'anno. Lo scorso 8 novembre alla fattoria del Dono di San Lazzaro, Bologna, si è discusso di questi temi in un dibattito pubblico di cui proponiamo qui alcuni interventi. Il numero continua con la nostra inchiesta sui movimenti e sulle organizzazioni contadine globali. Dopo il mollare dello Sri Lanka, di cui abbiamo parlato nello scorso numero, qui Laura Bellucci ci offre un importante approfondimento sul Kisan Andolan, il movimento contadino indiano che nel 2020-2021 ha bloccato Delhi per un anno per protestare contro due leggi emanate dal governo Modi, coinvolgendo centinaia di migliaia di contadini e cittadini in una delle più grandi lotte pacifiche nella storia recente. A Federico Paceco abbiamo chiesto di descrivere l'esperienza del sindacato de Obreros del Campo Andaluso. Con il dialogo tra due attivisti, Roberto Roveri e Raffaella Veridiani, torniamo sul tema delle alluvioni in Emilia-Romagna e sulle modalità di intervento concreto e mutualistico con le popolazioni colpite dalle calamità. Il collettivo Terra e Libertà ci propone un'analisi degli investimenti e della ricerca legati all'agricoltura digitale e alle infrastrutture per i dati in Trentino, mettendo in rilievo i pericoli ad essi legati. Francesco Pagnè ci informa sugli esiti tutt'altro che positivi della conferenza delle parti sulla biodiversità tenutasi ai primi di novembre in Colombia. Seguono le consuete rubriche e due recensioni. Chiudiamo il numero ospitando un documento redatto dal gruppo di lavoro Conoscenza, Ricerca e Formazione di Cambiare il Campo per fare il punto sul concetto di agroecologia e su come farlo diventare un terreno di mobilitazione, pratica, iniziativa politica. È un'ideale chiusura del cerchio per questo numero che abbiamo aperto con i danni provocati all'uso dei prodotti chimici in agricoltura. Sulle iniziative di cambiare il campo cercheremo di tenervi informati nei prossimi numeri. La copertina e le illustrazioni di questo numero sono di Mary, in collaborazione con Mina Scondo, a cui dobbiamo anche l'impaginazione della rivista.
1: Con il numero 4, la rivista contadina inaugura il proprio secondo anno di pubblicazioni. Lo facciamo anzitutto dedicando molto spazio a una delle questioni che ci stanno più a cuore in questo momento, la situazione in Palestina. Pubblichiamo un lungo racconto e sofferte riflessioni che riteniamo di grande valore, inviate da alcune attiviste che hanno trascorso il periodo della raccolta delle olive in Cisgiordania, aderendo a una campagna promossa dal Comitato di Coordinamento della Lotta Popolare per difendere i contadini e le contadine palestinesi. Abbiamo poi tradotto dalla rivista inglese Root in Agriculture and Food Sovereignty il contributo di alcune accademiche e di alcuni attivisti che si interrogano su come ricostruire i sistemi alimentari di Gaza in senso agroecologico. Un compito oggi di enorme difficoltà. Questi due articoli ci offrono un quadro della drammatica situazione a Gaza e in Cisgiordania e ci invitano a un'attiva solidarietà con il popolo palestinese. Gli articoli successivi seguono alcune delle linee di riflessione che per la redazione e i collaboratori e le collaboratrici della rivista sono particolarmente importanti. Come nei numeri precedenti, rivolgiamo lo sguardo ai movimenti e alle organizzazioni contadine internazionali, andando questa volta in Paraguay, grazie a Cristina Brovia. E poi i quattro elementi: acqua, fuoco, aria e terra. Sull'uso dell'acqua in agricoltura riflette Lorenzo Costa. Di fuoco e incendi ci parlano Carlotta Ebreo e Renato Greco, e a partire dalla loro esperienza in Sicilia. Due contributi riguardano le lotte in difesa della terra, il primo dalla Sardegna, dove molti comitati si stanno difendendo contro la speculazione legata ai grandi impianti eolici, con un'inchiesta del gruppo Confluenza. Il secondo dal Salento, dove il Comitato Custodi del Bosco Darneo si impone alla distruzione di 200 ettari di bosco per realizzare piste di collaudo per la Porsche. Segnaliamo a questo proposito l'incontro promosso proprio da Confluenza il 29 e 30 marzo a Livorno per discutere e rilanciare le lotte in difesa della speculazione sulla terra. Temi per noi fondamentali sono anche lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, e in particolare dei migranti, e le necessarie lotte per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Ce ne parlano l'Associazione Diritti a Sud dal Salento, intervistata da Gabriella Patera, e il movimento Right to Be da Palermo. Nelle nostre rubriche, Paola Cassiano, da agronoma, ci informa su tecniche di coltivazione agroecologiche, utili in questi difficili tempi di incertezza climatica. Gervasio Ugolo, da agricoltore, va ancora alla ricerca di esperienze rurali originali e utili, soprattutto di ritorno alla terra nelle regioni del sud. Infine, proponiamo le recensioni di un romanzo e di un film di animazione che ci portano nella storia e nella vita quotidiana dei mondi contadini del Modenese e delle colline marchigiane, mentre Pamela ha intervistato gli attori del teatro contadino libertario per raccontarne l'esperienza ormai più che decennale. Vi ricordiamo che la rivista contadina è un progetto indipendente che si regge grazie al lavoro volontario di redattrici e redattori, ai contributi di collaboratrici e collaboratori e al supporto di una rete di distribuzione in mercati contadini, empori cooperativi, spazi sociali e librerie indipendenti, ma anche di amiche e amici che la portano in giro in visite in aziende, incontri, convegni, momenti di formazione. Una rete di cui siamo sempre più felici. E soprattutto la rivista vive grazie alle persone che decidono di sostenerla con un abbonamento o proponendo contributi sulle proprie esperienze legate al lavoro sulla terra. Grazie per il vostro sostegno. Cerchiamo di farla crescere come una pianta forte e sana. Editoriale numero 5. L'articolo con cui apriamo questo numero contiene un appello ai movimenti di base e ai gruppi locali, sia rurali sia urbani, ad allearsi, a organizzarsi, a rafforzare i legami di fiducia, a cooperare per affrontare le grandi questioni che abbiamo di fronte e quelle che ci aspettano, a cominciare dalla questione dei nuovi OGM e alla manifestazione che su questo tema è stata lanciata a Parma per il 14 giugno 2025. Si tratta di un processo di alleanza e di mobilitazione difficile, ma necessario, a cui, come rivista contadina, vogliamo contribuire. In questo numero diamo conto anzitutto di quanto accade in tre territori del sud Italia, in relazione ad agricoltura, ambiente, gestione delle risorse, lavoro. Anzitutto, diamo una buona notizia. In Salento non verranno abbattuti 200 ettari del Bosco Darnio per farne piste per la Porsche, una vicenda di cui avevamo già dato conto nello scorso numero. Poi, Gervasio Ugolo racconta la crisi idrica che ha colpito la Basilicata tra ottobre 2024 e gennaio 2025 e tenta di comprenderne le cause, legate solo in piccola parte al cambiamento climatico e, in misura maggiore, alla cattiva gestione degli impianti e della risorsa idrica. Una questione che minaccia anche un'agricoltura intensiva assetata. Infine, Miriam Corongiu e Giulio Iocco ci hanno inviato un'inchiesta approfondita sulla questione dell'inquinamento in Terra dei Fuochi, legata allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e sulle lotte che chiedono ecogiustizia subito. Anche in quel territorio non bisogna dimenticare la necessaria trasformazione dell'agricoltura, che all'inquinamento contribuisce e che è sempre più insostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dello sfruttamento del lavoro. Sul piano internazionale, torniamo in Palestina, traducendo il diario di Morgan e Fanny, due contadine della Via Campesina che hanno visitato la Cisgiordania nello scorso autunno, mentre Cristina Brovia ci informa sul processo che porterà al nuovo forum Mieleni nel settembre 2025 in Sri Lanka. Abbiamo tradotto anche un commento di Laurence Marandola della Confederation Paysanne sulle elezioni per le Camere d'Agricoltura, tenutesi nel gennaio 2025 in Francia, anche per capire cos'è questa istituzione pubblica che in Italia non esiste. Abbiamo intervistato Antonio Norati a partire dal suo recente libro In difesa dei contadini, per ragionare sugli effetti che i dazi di Trump e una situazione geopolitica compromessa potranno avere sul commercio internazionale degli alimenti e anche sull'agricoltura italiana ed europea. Affrontiamo nuovamente la questione della gestione dell'acqua con Lorenzo Costa e apriamo poi un nuovo tema, le fermentazioni. Grazie al laboratorio sperimentale Fermenti in Tribolo. In questo numero le nostre consuete rubriche prendono una pausa, ma chiudiamo il numero segnalandovi un documentario, ancora sull'acqua, e due saggi su lotte ambientaliste, popolo e agricoltura che ci arrivano dalla Francia con l'auspicio che queste lotte francesi ci insegnino e ci ispirino. Terra e Resistenza, il luddismo contro la macchina di Ingrid Pedrazzini. L'11 marzo 1811 i tessitori organizzarono una manifestazione nei pressi di Nottingham per protestare contro l'abbassamento dei salari. L'adesione fu molto alta e le autorità locali, incapaci di gestire una folla tanto numerosa, chiesero l'intervento dell'esercito per reprimere la protesta. Come già accaduto in occasioni simili, i soldati dispersero i manifestanti con metodi violenti, causando diversi feriti tra i tessitori. Questa ennesima sconfitta sarebbe potuta passare inosservata come le precedenti, se non fosse che quella sera stessa i tessitori riuscirono a cambiare il corso degli eventi. Sfruttando il passaparola, si diedero appuntamento nella foresta di Sherwood e tra il tramonto e l'alba misero in atto un imponente assalto, distruggendo ben 60 telai meccanici nel solo villaggio di Arnold. A mattino inoltrato, per sedare la sommossa, dovettero intervenire i dragoni. Stava nascendo il luddismo. Questo episodio segnò l'inizio di un movimento di rivolta operaia guidato principalmente da tessitori, che avrebbe agitato l'Inghilterra a più riprese tra il 1811 e il 1817 circa. Spesso frainteso come fenomeno reazionario e conservatore, essenzialmente meccanoclasta, il luddismo fu in realtà la testimonianza di una dolorosa quanto lucida presa di coscienza delle comunità rurali riguardo al futuro incerto che le attendeva a causa dell'avanzata dell'industrializzazione. I tessitori in particolare sperimentarono per primi gli effetti del profondo mutamento antropologico e sociale che stava investendo l'Inghilterra agli albori della rivoluzione industriale e per questo motivo furono tra i primi a reagire. Inizialmente la loro risposta fu piuttosto disorganizzata, ma già verso la fine del 1811 le cose cambiarono e cominciarono a delinearsi i contorni di un movimento di rivolta più coeso, organizzato e complesso. Nel giro di pochi anni, quella che era iniziata come una protesta dettata dal malcontento popolare si trasformò in una forma eccezionale di resistenza operaia. I lavoratori erano riusciti a organizzarsi e avevano moltiplicato le azioni dirette. Al grido di «Ned Ludd ci ordina di farlo!» più di 200 telai vennero messi fuori uso in meno di un anno e pare che solo nel biennio iniziale i danni totali ammontassero già a più di 100.000 sterline, circa 10 milioni di euro attuali. Tuttavia, al di là dei sabotaggi e dei danni materiali provocati dalle sommosse, l'aspetto che maggiormente intriga quando si studiano le proteste luddiste è che i ribelli riuscirono in poco tempo a codificare un'intuizione comune, creando quella che io definisco una vera e propria grammatica luddista. Con questa espressione intendo riferirmi all'insieme multiforme di pratiche che i luddisti usarono per disvelare la loro intuizione ed espandere la lotta. Già la scelta del nome rivela in un certo senso l'intento dei rivoltosi. Si definivano luddisti, ispirandosi a Ned Ludd, il misterioso generale che guidava il suo esercito di lavoratori da un ufficio nella foresta di Sherwood. Niente di speciale, direte, se non fosse che nel piccolo dettaglio un generale, Ned Ludd, non è mai realmente esistito. L'eponimo scelto dai tessitori deriva infatti da una figura mitologica inventata in una manciata di giorni dagli operai stessi e trae origine dalla leggenda di un giovane garzone che, secondo la narrazione popolare, avrebbe per primo distrutto un telaio in segno di ribellione. Attorno a questa figura continuamente reinventata si coagulò così una protesta che assunse il carattere di un messaggio collettivo ben preciso: reincantare il mondo per contrastare la barbarie del mito del progresso capitalista. Per quanto riguarda le azioni dei luddisti, poi, esse non erano mai frutto del caso, ma seguivano precise strategie rituali. I ribelli si muovevano in gruppi organizzati, principalmente di notte, con i volti coperti da maschere fatte in tessuto o pelle di animale, quasi carnevalesche, e spesso utilizzavano travestimenti femminili che simbolicamente codificavano un ribaltamento dei ruoli volto a sovvertire, anche solo per un momento, l'ordine costituito. L'atto di distruzione fisica dei telai, inoltre, veniva sempre preceduto e accompagnato da una sofisticata comunicazione clandestina. Lettere minatorie, spesso firmate con il titolo ironico di General Ludd, manifesti intimidatori affissi per le strade dei villaggi, canti e racconti che si diffondevano oralmente tra le comunità e costruivano una vera e propria mitologia della resistenza. Questi elementi, oltre a rafforzare la solidarietà interna, trasformavano la protesta in una memoria condivisa, capace di opporsi alla durissima repressione dello Stato, che rispondeva con militarizzazione, processi pubblici e impiccagioni. Come dimostrano i recenti studi, il luddismo, lungi dall'esaurirsi nella sola avversità alle macchine, fu in realtà un movimento originato da processi storici ben più complessi. Determinante in questo senso fu il fenomeno delle enclosures, la recinzione e privatizzazione delle terre comuni inglesi che provocò una vera e propria frattura antropologica territoriale. Terre che in Inghilterra avevano garantito per secoli la sussistenza collettiva agli abitanti dei villaggi periferici, attraverso la raccolta della legna, il pascolo libero, la coltivazione condivisa, venivano ora assegnate a pochi grandi proprietari terrieri. Questo fenomeno, cominciato almeno 2 secoli prima, raggiunse il suo apice proprio nei primi decenni dell'Ottocento. Le recinzioni accelerarono così lo smantellamento delle strutture comunitarie e ruppero i legami di solidarietà che reggevano la vita delle comunità periferiche. In un certo senso, l'enclosure fu una forma di colonizzazione della ruralità. La terra agricola, da spazio vissuto e condiviso, si trasformava in oggetto di appropriazione, fondo sfruttabile, semplice merce da cui estrarre valore secondo la logica della modernità industriale. Inoltre, a causa dell'enclosure, che per usare un'espressione di Thompson, furono un furto organizzato di una classe sociale ai danni di un'altra, iniziò anche il declino del domestic system, il modello produttivo preindustriale su cui si reggeva l'economia rurale inglese. In tale sistema i contadini erano anche artigiani e integravano il reddito agricolo con la produzione di manufatti, specialmente tessili, commissionati loro dai mercanti. In questo contesto, analizzato approfonditamente da Engels, nella situazione della classe operaia in Inghilterra, i lavoratori riuscivano a condurre un'esistenza più che dignitosa. Tuttavia, con la perdita delle terre e con il progresso inarrestabile dell'industrializzazione, la situazione per gli abitanti delle zone rurali divenne sempre più allarmante. La disoccupazione aumentò repentinamente e anche coloro che riuscivano a conservare il proprio impiego furono costretti a subire una drastica riduzione salariale. Il risultato fu che, nel giro di qualche decennio, la maggior parte dei lavoratori agricoli lasciò la campagna per migrare in città. Qui i contadini tessitori divennero carne da macello per le nuove fabbriche inglesi e condussero un'esistenza priva di umanità, stipati come bestie in squallidi quartieri operai. L'assalto capitalista alle terre si configura dunque come l'emblema del trionfo di quella

a quelli del denaro. Se per secoli, infatti, le società agricole avevano coltivato un rapporto con la natura fondato su reciprocità ed equilibrio, la modernità industriale sceglieva invece di svilupparsi sullo smantellamento della sacralità della natura e sulla decostruzione dell'idea stessa di comunità. Di fronte a questo affronto, a questa ferita mortale inflitta a bruciapelo, il luddismo appare allora come un moto di rifiuto collettivo, partito dal cuore delle realtà rurali. Esso, fattosi rivolta, tentò di conservare l'equilibrio sociale dall'impulso capitalista volto a divorare terra e saperi ancestrali. Lo stesso che inghiottì la figura dell'artigiano contadino per risputarla come operaio alienato dell'industria. In altri termini, i ribelli luddisti, intuendo il rovesciamento valoriale in atto all'epoca, si batterono pur sapendosi destinati a perdere, non contro le macchine, ma bensì contro la macchina, intesa come sistema caratterizzato da intenzionalità bulimica, altrimenti detto capitalismo. Oggi, a distanza di due secoli, il luddismo non solo rappresenta un fenomeno storico, ma si fa monito filosofico, domanda aperta. Nella sua sconfitta e nei resti della sua memoria sopravvive la traccia di una resistenza che non si è mai arresa, perché l'umano è sempre chiamato a scegliere tra bulimia del possesso e la delicatezza dell'abitare, tra l'onnipotenza dell'estrazione e la cura del limite, tra il dominio cieco, inarrestabile e la capacità di maravigliarsi ancora, fermandosi di fronte all'incomprensibile.

E finisce così questa prima parte delle puntate dedicate, delle due puntate dedicate a Rivista Contadina. Vi diamo appuntamento per la seconda parte alla settimana prossima.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo Vademecum.
1: Avete solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo Piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere, con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare, che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità, nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano molto moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni. Per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del Tribunale di Sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quella delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Loro Soccotugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutti gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, ho provato a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P, bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuto socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo con

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

Sì, sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo è il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

sotto me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

this one will pass on by. Let this winter pass on by.

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba.

0: Ah, più vuoi tu il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni,
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stando, è idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Che roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugne voi che fate schifo.

We discussed this and I said no.

Thank you.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassini!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Vorrebbe una bella lettera ai giornali.
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali.
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca.
1: Dovreste andare là e buttare una bomba.
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi.
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora.
0: E io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi.
1: Ma prendi a schiaffi quelli che le fabbricano le armi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura.
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Sì, quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Sì, buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?
2: Attenti!

0: Più vuoi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni,
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono io.
0: Che roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugno voi che fate schifo?

0: Gabba.
1: Trentaquattro, basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale.
2: Seduti per Dio!
1: Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
3: Sì.
1: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
3: No, non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
1: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
3: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
1: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
4: Va bene, vado giù.
5: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua, ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo, delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Tanto beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Thank you.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

lui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: la scarpa!
1: La scarpa!
2: La scarpa! La scarpa!
3: La scarpa! La scarpa!
2: La scarpa! La scarpa! La scarpa! La
4: dici, maestro! Dici qualcosa!
5: Andatevene via!
6: Ciao, benedetto! Ciao, benedetto!
4: E come dobbiamo andare via, maestro?
5: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
7: Dacci un segno!
4: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
5: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
7: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
4: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
5: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
4: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
5: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
4: Miracolo!
2: Miracolo!
4: Miracolo! Miracolo!
5: Avete visto? Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la sua
4: parola! Hanno generato bacche di ginepro! Avete visto?
5: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
2: Dai, un altro...
8: Sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
7: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
5: Io non l'ho toccato!
7: Sono cieco! E ora ci vedo!
4: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
9: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
6: Miracolo! A lui il messia!
9: Mi ha anche pestato un piede!
6: Pestaci un piede, signore!
5: Non sono il Messia!
4: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
6: Pare Messia!
5: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
5: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
6: È lui il Messia!
5: E adesso andate a fanculo!

Che ogni giorno mi schiaccia. Che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo è buona. È gente che in fondo è buona e sincera, sì. È buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua, ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo, delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Quando beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: 78 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che...
2: Ciao.
1: Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Vengono! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Boccioni, per piacere, va a pigliare per alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Roger 11, you're go from the ground at 6 months.
1: Everything continuing to burn well in the...
2: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.